0: Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Cosmo.

0: Noi si dà per scontato che le persone che votano siano super informate, quasi perfettamente consce di quello che succede, che conoscano i programmi, che conoscano le posizioni di tutti, che sappiano quello che succede dietro le quinte. Non è così. È un voto essenzialmente di pancia.
1: Sarà quindi probabilmente un voto di pancia quello alle regionali in Sassonia-Anhalt di domenica prossima, 6 settembre. Un esito elettorale che potrebbe segnare il trionfo dell'AfD, e questo perché spesso chi vota non conosce bene i contenuti del programma elettorale, come dice Federico Quadrelli, vicepresidente dell'SPD di Berlino. E allora ve li spieghiamo noi qui a Cosmo Italiano, anche perché l'esito del voto potrebbe avere conseguenze importanti per gli equilibri politici in Germania. Il partito populista di estrema destra Alternative für Deutschland, infatti, guidato dal candidato Ulrich Siegmund, secondo gli ultimi sondaggi si aggirerebbe intorno al 42% dei consensi. Partito che fa discutere anche all'interno delle comunità italiane della Sassonia-Anhalt e dei Länder orientali, tra chi lo teme e chi invece lo approva. Io sono Luciana Cagliotti e vi accompagno in questa puntata dell'unico podcast della ARD che vi racconta la realtà tedesca dall'interno in italiano. Sono posizioni estreme, contenuti che fanno molto discutere, quelli del programma elettorale dell'AfD. Si va da gruppi di vigilanza civica a classi speciali per i bambini rifugiati all'abolizione delle emittenti pubbliche. È proprio così, con queste rivendicazioni, che l'AfD si presenta in Sassonia-Anhalt. Agnese Franceschini è collegata con noi da Berlino e ha studiato a fondo il programma elettorale dei principali partiti. Agnese, cominciamo con quello di AfD. Quali sono i punti principali e più discussi?
2: Beh, cominciamo con l'istruzione. È un tema centrale e in generale AfD intende indebolire il ruolo dei docenti. Non solo nell'educazione, ma anche nell'istruzione scolastica dovrebbero essere i genitori ad avere l'ultima parola, come si legge nel programma di governo. Questo si accompagna con un allentamento dell'obbligo scolastico. Non dovrebbe più esserci un obbligo di frequenza incondizionato per gli alunni e i genitori dovrebbero avere la possibilità di istruire personalmente i propri figli. Unica condizione, un esame obbligatorio ogni 6 mesi. I bambini che non lo superano dovranno tornare a scuola.
1: Beh, suona proprio come se la scuola pubblica fosse veramente una punizione.
2: Ma non sarebbero solo questi bambini ad essere puniti. L'AfD vuole abolire l'inclusione dei bambini con disabilità e inserire i figli dei rifugiati in classi speciali. Ambedue le proposte comunque sono difficilmente realizzabili e violano chiaramente il diritto costituzionale e il diritto internazionale. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ripetutamente dichiarato che un percorso scolastico separato per i bambini rifugiati è contrario ai diritti umani, mentre nel caso dei bambini con disabilità si violerebbe il diritto alla parità di accesso all'istruzione pubblica. Inoltre, Alternative für Deutschland vorrebbe cambiare anche il sistema scolastico.
1: In che senso?
2: La quota di accesso al liceo dovrebbe essere limitata a un massimo del 25% di una classe. AfD intende inoltre revocare le riforme del sistema universitario europeo, note come processo di Bologna. Al posto dei titoli di studio di laurea triennale e magistrale si tornerebbe al diploma e al magister. Infine, Alternative für Deutschland vorrebbe cambiare anche i programmi scolastici. Nelle lezioni di storia, ad esempio, l'attenzione dovrebbe concentrarsi sull'impero tedesco, mentre l'approfondimento sul nazionalsocialismo dovrebbe avere un peso minore.
1: Agnese, l'AfD ha criticato spesso la radiotelevisione pubblica tedesca, accusandola di essere di parte e non obiettiva e di volerla per questo abolire. Che cosa prevede il programma a questo riguardo?
2: Qualora governasse la Sassonia-Anhalt, AfD intende revocare i contratti statali con l'emittente pubblica MDR, Mitteldeutscher Rundfunk, limitare il servizio pubblico radiotelevisivo a un, citiamo, servizio di base e abolire il canone radiotelevisivo. Al suo posto sta valutando un finanziamento tramite pubblicità, abbonamenti o fondi di bilancio, cosa questa che metterebbe a rischio l'indipendenza indipendenza dell'emittente pubblica rispetto alla politica.
1: E in questi mesi si è parlato molto anche del concetto di remigrazione. Che cosa dice il programma dell'AfD?
2: Il termine viene citato 12 volte nel programma e viene declinato in diversi modi. Si parte da espulsioni coatte accelerate fino alla revisione della cittadinanza. Il partito infatti propone di riesaminare le pratiche di naturalizzazione concesse a partire dal 2015 e di revocare la cittadinanza ottenuta qualora ci siano sospetti di irregolarità o frodi. In generale, comunque, AfD chiede che venga utilizzata sempre meno manodopera straniera.
1: Agnese, che cosa prevede il programma dell'AfD riguardo i richiedenti asilo?
2: Innanzitutto prevede l'obbligo generalizzato di lavoro socialmente utile per tutti i richiedenti asilo presenti nel Land, un lavoro che verrebbe compensato con una indennità bassissima, mentre a chi si rifiuta di farlo verrebbero tolti tutti i sussidi economici e le prestazioni sociali.
1: Ecco, in questo momento veniamo da un'estate che ha messo in chiaro i problemi climatici del nostro pianeta. L'AfD si è occupata nel programma anche di questo tema?
2: Indubbiamente, e lo fa rifiutando in modo drastico tutte le politiche europee al riguardo, dal patto di Parigi alle direttive dell'Unione Europea sulla decarbonizzazione e sulla promozione delle energie rinnovabili. Si chiede invece il blocco alla costruzione di nuove turbine eoliche e parchi solari e il ritorno al carbone e al nucleare.
1: Agnese, Alternative für Deutschland si presenta anche come un partito di estrema destra e conservatore. Quali sono le sue posizioni espresse nel programma per quanto riguarda le donne?
2: Per Alternative für Deutschland la donna ha una centralità strategica soprattutto per invertire il calo demografico attraverso l'aumento del tasso di natalità della popolazione autoctona. A tal fine il programma prevede incentivi finanziari alla natalità. Parliamo di 2.000 euro per i primi due figli e 4.000 euro dal terzo in poi, a patto però che almeno uno dei genitori possieda la cittadinanza tedesca. Si vuole inoltre rendere più difficile la possibilità di abortire.
1: Insomma, è un programma radicale e in alcune parti anticostituzionale, ma quali sono le proposte alternative degli altri partiti?
2: Innanzitutto il programma di governo della CDU in Sassonia-Anhalt si concentra principalmente sul rafforzamento dell'economia, sulla sicurezza pubblica, sulla riforma della scuola e sulle politiche di immigrazioni. In generale è un programma moderato che però prevede un aumento del numero di agenti di polizia e una stretta sulle politiche migratorie, appunto, ad esempio con regole più severe per l'accesso ai sussidi sociali e per chi è abile al lavoro.
1: Attualmente il Land è governato da una coalizione di CDU, SPD e liberali. Ecco, Agnese, che cosa propongono i socialdemocratici?
2: La loro posizione può essere riassunta con il motto «con cuore, attitudine e fiducia». Si concentrano, cioè, su stabilità sociale, lavoro equo, transizione industriale e potenziamento dei servizi pubblici. Un programma, invece, che si discosta da quello dei partiti di governo è quello della Linke.
1: E in che senso?
2: È incentrato sullo slogan Wir sind der Pol der Hoffnung, siamo il polo della speranza, e su un programma che mira a rafforzare lo stato sociale, contrastare il caro vita e sostenere i servizi pubblici. Si parla di scuola completamente gratuita fino all'università e di settimana lavorativa di 35 ore a parità di salario. La pensione minima, infine, deve essere di almeno 1.400 euro.
1: Grazie, Agnese. Ma cosa ne pensano le comunità italiane in Sassonia-Anhalt e in generale nella Germania dell'Est dell'ascesa e del radicamento del partito di estrema destra AfD in vista delle imminenti elezioni regionali? Qual è il clima e che cosa dicono gli italiani? C'è soprattutto preoccupazione o prevale l'interesse per un possibile cambiamento politico? Ho pensato di parlarne con Federico Quadrelli, vicepresidente dell'SPD Berlino Mitte, che conosce bene anche la situazione in Sassonia-Anhalt e nei Länder orientali.
0: Allora, io credo che non ci sia molta differenza rispetto al clima che c'è tra i tedeschi, diciamo così. Quindi ovviamente c'è sicuramente curiosità da un certo punto di vista, perché sarà la prima volta che un partito come l'AfD supera il 40% se i sondaggi restano quelli che sono, e però sicuramente c'è anche un po' di ansia rispetto a quello che può significare concretamente, perché leggendo o perlomeno prendendo informazioni sul programma elettorale della AfD in questi Länder, ecco, insomma, un po' di preoccupazione c'è. Non si può negare.
1: Gli italiani temono che la politica anti-immigrazione dell'AfD possa riguardare anche loro, nonostante siano cittadini dell'Unione Europea?
0: Sicuramente in parte sì, perché l'obiettivo dell'AfD è anche quello di dire mettiamo in discussione l'appartenenza all'Unione Europea, quindi non si sa esattamente quali tipo di obiettivi perseguano. Certo è che se la lingua in modo perfetto, non lo so, C1, C2 diventa un requisito minimo, diventa un problema anche per chi non è fuori dall'Unione Europea, perché il tedesco è una lingua complessa e non tutti la padroneggiano a quei livelli. Però sicuramente la preoccupazione c'è, adesso non direttamente per quello che riguarda gli italiani o i membri dell'Unione Europea, ma quando l'Unione Europea viene messa in discussione è qualcosa, insomma, un po' di ansia viene.
1: Ci sono anche italiani che guardano con simpatia o con meno ostilità all'AfD?
0: Assolutamente sì, è stata una sorpresa anche per me, perché ho trovato più di una volta messaggi rivolti direttamente a me per i miei ruoli di persone italiane residenti qui già da tempo o nati qui, quindi di seconda o terza generazione, che sono attivamente membri dell'AfD e fanno anche campagna per l'AfD, e quindi sicuramente c'è anche quel mondo, assolutamente, anche tra gli italiani all'estero.
1: E per quali motivi?
0: Ma difficile dirlo, perché entrare in un dialogo con queste persone non è semplice, porre delle domande non significa poi avere delle risposte, bisogna anche avere l'interesse e il tempo per impegnarsi in questo genere di dialogo, e anche da parte mia, voglio dire, entro certi limiti ci provo, ma la comprensione è limitata. Quello che sicuramente emerge è questo contrasto fra i primi arrivati e quelli che arrivano dopo. Le sofferenze avute in precedenza da chi è arrivato qua ha avuto discriminazioni, chi invece è più giovane arriva e problemi non ne ha avuti, secondo queste persone, e dicono: noi abbiamo avuto tanti sacrifici, ci siamo impegnati, abbiamo dimostrato di meritare di essere qui, e quindi bisogna che anche i nuovi arrivati dimostrino di meritarsi una qualche appartenenza, come se ci fosse un contrasto appunto fra non solo generazioni ma anche generazioni di migranti.
1: Su quali temi in generale l'AfD riesce maggiormente a conquistare consensi? Sicurezza, immigrazione, economia oppure il futuro della Germania orientale?
0: Ma no, direi che più che altro si tratta di contrapporre gli interessi delle minoranze con delle paure concrete. Quindi la percezione dell'insicurezza, la percezione dell'impoverimento, l'idea di perdere un certo status ottenuto per i migranti di prima e seconda generazione gioca un ruolo importante, perché appunto hanno avuto sacrifici, si sono impegnati, hanno ottenuto qualche cosa, e loro ricevono il messaggio: questi che arrivano adesso rischiano di toglierti il benessere che hai conquistato, e quindi diventa un po' complicato. Quindi su questo fanno presa non fatti concreti ma emozioni molto forti e negative.
1: Ecco, quanto si è ormai normalizzata l'AfD in generale nella società della Germania orientale?
0: Direi che è molto radicata, ma è una cosa di lungo corso, non è solamente l'AfD. La storia della divisione della Germania est-ovest, le complessità che rappresentano la vita di questi land esistono da ormai 20-30 anni, voglio dire, si conoscono. Prima avevano la Link come riferimento principale di quel tipo di disagio, che aveva una come posso dire, quasi una speranza positiva, adesso invece c'è l'AfD come riferimento di disperazione e frustrazione per tanti errori commessi durante il percorso di unificazione che sono stati commessi, non si può negare, e l'insicurezza che queste persone portano per delle realtà economiche rimaste indietro, difficoltà di ogni genere, perché la migrazione è minima, cioè non è visibile come si può immaginare, eppure diventa un tema appunto per questa logica della narrazione dell'ansia e della paura, che contrappone dei gruppi quasi inesistenti sul posto, però che figurativamente, simbolicamente ti rappresentano una vera grossa minaccia.
1: Quindi è una frustrazione anche nei confronti dei partiti tradizionali come il tuo, come l'SPD e anche la CDU?
0: Sì. Assolutamente sì, perché non si può far finta di niente, insomma la SPD, la CDU, i Verdi sono partiti che governano ormai incessantemente in costellazioni differenti ma ininterrottamente da 20 anni, no? Pensiamo a Berlino, dove anche qua la FD raggiunge nei sondaggi il 18% ed era impensabile. È ovvio che chi ha governato deve interrogarsi su quello che non è riuscito a fare o che ha peggiorato o magari nelle buone intenzioni non è riuscita, e sicuramente c'è un'insoddisfazione, una rabbia nei confronti dei partiti che finora hanno governato.
1: Quindi gli elettori non trovano più risposte efficaci nei partiti popolari tradizionali?
0: No, più che altro non credono più alle proposte che vengono fatte, perché in realtà le proposte ci sono, il governo c'è stato, sono state fatte tante iniziative, però nel sentimento generale su punti specifici come quelli della sicurezza, dell'immigrazione, l'industrializzazione, la digitalizzazione, queste cose, non c'è comprensione rispetto a quello che è stato fatto, e nella vita concreta le persone non vedono direttamente un miglioramento, no? Immediato, è una cosa di lungo percorso, di medio-lungo termine, e quando una persona esige qualche cosa immediatamente e non la vede arrivare, è insoddisfatta, frustrata e soprattutto non crede più alle promesse che vengono fatte.
1: Ma le simpatie per l'AfD sono dovute anche alla difficoltà di fare campagna elettorale appunto di partiti come l'SPD o anche la CDU e gli altri, perché di fatto, nonostante l'AfD sia un partito populista con frange vicino al neonazismo, sia coinvolto in scandali e nepotismo per la gestione clientelare dei fondi pubblici, in Sassonia-Anhalt riesce ad arrivare al 40% dei consensi nei sondaggi, come dicevamo.
0: Ma sì, perché queste sono cose che non giocano un ruolo. Noi si dà per scontato che le persone che votano siano super informate, quasi perfettamente consce di quello che succede, che conoscano i programmi, che conoscano le posizioni di tutti, che sappiano quello che succede dietro le quinte. Non è così. È un voto essenzialmente di pancia, perché sfido io chiunque a dire a sinistra, centro o destra che le elettrici e gli elettori tutti votano dopo essersi letti i programmi elettorali dei partiti o essersi ascoltate le interviste di tutti i leader dei partiti. Non è così. Quindi probabilmente queste informazioni gravi a molti neanche sono note di chi li vota.
1: In conclusione, se la AfD dovesse governare la Sassonia-Anhalt, quali sarebbero le principali conseguenze per il governo federale e per l'immagine internazionale della Germania?
0: Beh, intanto bisogna aspettare l'esito di queste elezioni, perché sappiamo che SPD e Verdi sono abbondantemente sopra la soglia del 5%, i Verdi erano a rischio, quindi con l'ingresso dei Verdi cambia molto il panorama della distribuzione dei voti, no? Per il fatto che c'è lo sbarramento al 5%, la distribuzione dei seggi, quindi non è detto che la AfD ottenga il numero sufficiente per poter fare un governo da sola, e pur avendo il 40%, magari un po' meno, un po' di più, non è detto che governerà. Se dovesse arrivare a governare, si aprono degli scenari complessi e variopinti, nel senso che possono seguire un po' quello che è successo in Italia con la Meloni, quindi che nella propaganda elettorale sono così e poi sì, davanti al fatto di dover governare diventeranno più morbidi, diciamo così, e quindi più mainstream, e quindi non faranno praticamente niente di quello che hanno promesso, oppure restano fedeli a quella linea, allora metterebbero in discussione tanti capisaldo della democrazia che conosciamo. E nel Bundesrat, dove avrebbero per la prima volta una forte rappresentanza, avrebbero la possibilità perlomeno di incidere sul dibattito politico, sull'agenda, non sull'esito delle votazioni, perché sarebbe un land rispetto a tutti gli altri, però sicuramente aprirà uno scenario diverso, nuovo, su cui bisognerà interrogarsi e che dovremo fronteggiare in qualche modo.
1: Nonostante l'ampio vantaggio nei sondaggi che stimano i consensi alle prossime elezioni regionali in Sassonia-Anhalt sopra il 40%, la capacità dell'AfD di formare un eventuale governo in questo land orientale, come abbiamo sentito, dipenderà da diverse variabili. Non solo dalla soglia del 5% per i partiti minori, ma anche dalla questione della maggioranza assoluta dei seggi. Visto che tutti gli altri partiti tradizionali come SPD, CDU, Verdi e Linke escludono una coalizione con l'AfD, il partito ultranazionalista potrebbe governare da solo esclusivamente se dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei seggi. Insomma, la partita è ancora aperta. Vedremo cosa succederà, quali saranno i risultati del voto regionale in Sassonia-Anhalt a urne chiuse dopo le 18 di domenica prossima, 6 settembre. Tutti gli aggiornamenti sul voto nel nostro podcast di lunedì 7 settembre. Termina qui questa puntata di Cosmo Italiano, che potete riascoltare insieme alle altre sulle maggiori piattaforme audio come ARD Sounds. E se vi piace la radio, sintonizzatevi da lunedì al venerdì alle 21 sulle frequenze di Cosmo. Io sono Luciana Cagliotti.

0: ma se ti allontani quanto male fa.
1: Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook.